Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Del